in canottiera ti sorridono. Come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata.

cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.